0: ascolti e non la lasci.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

italiane crepata. Musica Masia Sinatra, papi chiulo sulla traccia, non mi sento più la faccia. Bici per italiane crepata. Musica Masia Sinatra, papi chiulo sulla traccia, non mi sento più la faccia. Bici per italiane crepata. Musica Masia Sinatra, papi chiulo sulla traccia.

Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

faccia così male. E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia, non finisce mai di informarti.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofornia
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automobile, mezzo che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero, Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale, il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'Antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 e anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione

0: Cassazione per poi presentare appello. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, gli abbonamenti per i parcheggi di presso la stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato che nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a due interrogazioni depositate dalle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione, anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna è lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la 3 giorni dell'University Village che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. Insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte all'edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma 3, Dipartimento di Architettura. In queste interviste, il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3 e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA. Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3 si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
1: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che aree occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive, diciamo. Io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo panchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive. Quindi, diciamo, mi è sembrato davvero un bel panorama.

0: Di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
1: Tante attenzioni da parte di studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMS, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
2: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di potersi confrontare, cioè il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta, quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
1: L'offerta formativa della LUMS Università.
2: Allora, la LUMS offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole, università, ecco, di altre lingue, altri, e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento delle quelle che sono il primo percorso di studi.
1: Il suo nome e il suo ruolo?
2: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
3: Al Clayton Beach Hotel di Vindicio a Formia sarà presentato oggi alle 18:30 il nuovo libro di Edvige Gioia, Ordine e disordine, versi tra luce e ombra, edito da Ali Ribelli. È l'11ª raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana ed ex dirigente scolastico che da alcuni anni, dopo una produzione letteraria che ha dato vita a libri di prosa e a saggi, ha scelto la poesia come linguaggio preferenziale della sua espressione artistica e creativa. Interverrà il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, curatore della collana La Stanza del Poeta. Letture a cura di Mayra Esther Baldari, Erminia Anelli e Cristina Ercolano e musiche di Tullio Taffuri, moderatrice Rossella Serao. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte, oggi alle 18:30 presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, incontro con Roberta Ferrito, archeologa specializzata in architettura antica, archeologia dei paesaggi e storia socio-economica, che presenterà il volume Ville Marittime Romane, riscoprire l'architettura nel Lazio Meridionale e il suo contesto più ampio. A dialogare con l'autrice sarà l'architetto Salvatore Ciccone. L'introduzione è affidata a Renato Marchese. Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casagiova per il secondo turno della Coppa di Divisione la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì prevista nel fine settimana e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La Casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I Falchetti hanno eliminato il Club Latina neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime 3 giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bagalà ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: Non semplici note.
3: La musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

0: Oroscopo di Radioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 2 ottobre 2026. La chiesa ricorda Santissimo Angelo Custode, San Ursicino. Buongiorno a tutti voi, buonissima giornata. E vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nelle varie ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prevede a cenare radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa voce di Cadi Custano. Siamo pronti alle letture 12 segni zodiacali. Cominciando sempre la Ariete. Un venerdì pieno di fronte emotivo, avete voglia di coccole ma siete voi stessi a rifiutarle, allontanando il partner con atteggiamento scostanti. Se avete intentato una causa, armatevi di pazienza. Dall'Ariete al Toro, sentimenti vigorosi, emozioni vive, ora profonde, ora un po' estreme, vi faranno sentire partecipi di quanto accade intorno a voi, ricchi di aspettative. Dal Toro ai Gemelli, neanche il fatto che vi trovate il lavoro può togliervi il sorriso, grazie all'una in bilancia dispensatrice di creatività, dolcezza e intuito, giornata ideale per ritoccare l'immagine con estro. Dai Gemelli al Cancro, niente lamentele se oggi il partner prende le dovute distanze, siete spinosi come ricci, tanto da scoraggiare qualunque proposta di pace, piccole scosse sismiche. Dal Cancro al Leone, non lasciatevi sfuggire un'occasione d'oro e con una mossa elegante e tempestiva portate a termine con successo affari, trattative e conquiste. Dal Leone alla Vergine, la vostra attività resta la croce e la delizia, il senso di dovere vince la voglia di trasgressione e collaborare con gli altri che tiene a bada i colpi di testa, mettete alla prova il vostro carisma senza esagerare. Bilancia, tra gli amici fate un'ottima pubblicità e riscuotete successo, avete carisma, equilibrio con le vostre battute, vi aggiudicate un buon seguito di fan. Scorpione, se per colpa di un'incomprensione con gli amici e parenti il dialogo si è interrotto, cercate soluzioni ragionevoli e vantaggiose per tutti, spese sfiziose in vista in un viaggio. Sagittario, un successo legato a una multa scampata, una controversia che si risolve a vostro favore, sono sufficienti per farvi sentire baciati alla fortuna. Una nuova mise da sfoggiare per il giorno. Capricorno, non tutto ciò che avete in mente può essere messo in pratica, soprattutto a causa della situazione esterna che non è ancora ben definita. Buoni guadagni pareggiano le uscite. Acquario, atmosfera costruttiva per mezzo del sodalizio lunare con Plutone che prodiga per tenere insieme le vostre certezze, progetti a breve scadenza, attività gratificante per distendere la mente. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Interessante questa giornata di ritmo lento, ma che offre altresì ampi spunti di riflessione in merito alle questioni economiche di un certo rilievo. Il moto aiuta a stabilizzare l'equilibrio emotivo. Ebbene, tutto anche questo venerdì 2 ottobre 2026, all'appuntamento col suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santissimo Angelo Custode, San Ursicino. Il sole sorgerà alle 7.20, tramonterà alle 19.04, la luna crescente si leverà alle 22.29, calerà domani alle 14.27. Diamo gli auguri a Sting, che compie 75 anni, Romina Power, che compie 75 anche lei, a Francesca Dell'Era, che compie 61 anni. Qualche data da ricordare: nel 2001 viene trasmesso sul network NBC il primo episodio della sitcom Scrooge's Medicine ai primi ferri. La frase del giorno: chi ha la lingua lunga ha la vita corta. Invece i consigli di questa mattina sono: l'occhio invidioso non fa riposo, a ognuno ha il suo angelo che lo guida verso l'eternità. Dal nonno l'esperienza, dal padre l'efficienza. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo venerdì 2 ottobre del 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, ancora un buon inizio di questo mese di ottobre, visto che siamo appena al secondo giorno. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre accolto da parte della regia, un saluto da Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: 5 porzioni al giorno.
1: Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
5: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Gionti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automobile mezzo, che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero, Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale, il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione dell'uomo a Santi Cosme e Damiano e trovarono in un capannone distante qualche centinaia di metri dalla sua casa 60 grammi di cocaina, 900 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione, 500 euro. Tutto il materiale venne sequestrato e l'antinozzi trasferito nel carcere di Cassino. Subito dopo l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale Cassinate, il 36enne San Cosmese ottenne gli arresti domiciliari, una decisione cui si è poi opposto il pubblico ministero, il cui ricorso è stato accolto con la revoca dei domiciliari ed il conseguente trasferimento in carcere. La difesa dell'indagato attende ora il deposito della motivazione per poi presentare appello. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, e abbonamenti per i parcheggi di presso la stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato

0: Nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a due interrogazioni depositate dalle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia ha trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna. È lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la tre giorni dell'University Village che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. E insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3 esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte alla edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma 3, Dipartimento di Architettura. In queste interviste il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3 e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA.
1: Professor Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3 si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
2: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che area occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive. Diciamo, io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo panchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive. Quindi, diciamo, mi è sembrato davvero un bel panorama di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
1: Tanta attenzione da parte degli studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMSA, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
3: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di potersi confrontare, cioè il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta, quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il proprio futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
1: L'offerta formativa della LUMSA Università?
3: Allora, la LUMSA offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole e università, ecco, di altre lingue, altri... e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento di quelle che sono il primo percorso di studi.
1: Il suo nome e il suo ruolo?
3: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
0: Al Clayton Beach Hotel di Vindicio a Formia sarà presentato oggi alle 18.30 il nuovo libro di Edvige Gioia, Ordine e Disordine, Versi tra luce e ombra, edito da Ali Ribelli. È l'undicesima raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana ed ex dirigente scolastico che da alcuni anni, dopo una produzione letteraria che ha dato vita a libri di prose e saggi, ha scelto la poesia come linguaggio preferenziale della sua espressione artistica e creativa. Interverrà il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, curatore della collana La Stanza del Poeta. Letture a cura di Mayra Esther Baldari, Erminia Anelli e Cristina Ercolano e musiche di Tullio Taffuri, moderatrice Rossella Serao. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte, oggi alle 18.30 presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, incontro con Roberta Ferrito, archeologa specializzata in architettura antica, archeologia dei paesaggi e storia socio-economica, che presenterà il volume Ville Marittime Romane, riscoprire l'architettura nel Lazio Meridionale e il suo contesto più ampio. A dialogare con l'autrice sarà l'architetto Salvatore Ciccone. L'introduzione è affidata a Renato Marchese.
4: Radio Formia informa.
0: Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casagiova per il secondo turno della Coppa di Divisione la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì prevista nel fine settimana e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La Casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I Falchetti hanno eliminato il Club Latina neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime 3 giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bagalà ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Sono le 7:35 minuti.
1: 2 ottobre 2026 e venerdì la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'Ente Nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona, nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo, nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio, nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi, in 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automezzo, che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero, Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale, il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'Antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione dell'uomo a Santi Cosme e Damiano e trovarono in un capannone distante qualche centinaia di metri dalla sua casa 60 grammi di cocaina, 900 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione, 500 euro. Tutto il materiale venne sequestrato e l'Antinozzi trasferito nel carcere di Cassino. Subito dopo l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale Cassinate, il 36enne San Cosmese ottenne gli arresti domiciliari, una decisione cui si è poi opposto il pubblico ministero, il cui ricorso è stato accolto con la revoca dei domiciliari ed il conseguente trasferimento in carcere. La difesa dell'indagato attende ora il deposito della motivazione per poi presentare appello. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, gli abbonamenti per i parcheggi di presso la stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato che nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a 2 interrogazioni depositate dalle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna è lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la 3 giorni dell'University Village, che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. Insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte alla edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma 3, Dipartimento di Architettura. In queste interviste, il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA. Professor Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
7: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che aree occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive, diciamo. Io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo panchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive, quindi diciamo mi è sembrato davvero un bel panorama di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
6: Tanta attenzione da parte di studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMSA, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
8: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di potersi confrontare, cioè il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta, quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
6: L'offerta formativa della LUMSA Università?
8: Allora, la LUMSA offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole, università, ecco, di altre lingue, altri, e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento delle quelle che sono il primo percorso di studi.
6: Il suo nome e il suo ruolo?
8: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
6: Al Clayton Beach Hotel di Vindicio a Formia sarà presentato oggi alle 18.30 il nuovo libro di Edvige Gioia, Ordine e Disordine, Versi tra luce e ombra, edito da Ali Ribelli. È l'11ª raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana ed ex dirigente scolastico, che da alcuni anni, dopo una produzione letteraria che ha dato vita a libri di prosa e assaggi, ha scelto la poesia come linguaggio preferenziale della sua espressione artistica e creativa. Interverrà il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, curatore della collana La Stanza del Poeta. Letture a cura di Mayra Esther Baldari, Erminia Anelli e Cristina Ercolano, e musiche di Tullio Taffuri. Moderatrice Rossella Serao. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte, oggi alle 18.30 presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, incontro con Roberta Ferrito, archeologa specializzata in architettura antica, archeologia dei paesaggi e storia socio-economica, che presenterà il volume Ville Marittime Romane, riscoprire l'architettura nel Lazio Meridionale e il suo contesto più ampio. A dialogare con l'autrice sarà l'architetto Salvatore Ciccone. L'introduzione è affidata a Renato Marchese.
9: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casaggiova per il secondo turno della Coppa di Divisione la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì prevista nel fine settimana e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I falchetti hanno eliminato il club Latina neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime 3 giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bagalà ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco

0: Spagna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328 75 18 726.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

Faroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 2 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santissimo Angelo Custode, San Ursicino. Buongiorno a tutti voi, buonissima giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per passarci nella radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa voce di Cadi Custano, siamo pronti alle letture 12 iniziale, cominciando sempre la Riete, un venerdì pieno di fronte emotivo, avete voglia di coccole ma siete voi stessi a rifiutarle, allontanando il partner con atteggiamento scostanti. Se avete intentato una causa, armatevi di pazienza. Dall'Ariete al Toro, sentimenti vigorosi, emozioni vive, ora profonde, ora un po' estreme, vi faranno sentire partecipi di quanto accade intorno a voi, ricchi di aspettative. Dal Toro ai Gemelli, neanche il fatto che vi trovate il lavoro può togliervi il sorriso, grazie all'una in bilancia dispensatrice di creatività, dolcezza e intuito, giornata ideale per ritoccare l'immagine con estro. Dai Gemelli al Cancro, niente lamentele se oggi il partner prende le dovute distanze, siete spinosi come ricci, tanto da scoraggiare qualunque proposta di pace, piccole scosse sismiche. Dal Cancro al Leone, non lasciatevi sfuggire un'occasione d'oro e con una mossa elegante e tempestiva portate a termine con successo affari, trattative e conquiste. Dal Leone alla Vergine, la vostra attività resta la croce e la delizia, il senso di dovere vince la voglia di trasgressione e collaborare con gli altri che tiene a bada i colpi di testa, mettete alla prova il vostro carisma senza esagerare. Bilancia.

farvi sentire baciati alla fortuna, una nuova mise da sfoggiare per il giorno. Capricorno, non tutto ciò che avete in mente può essere messo in pratica, soprattutto a causa della situazione esterna che non è ancora ben definita. Buoni guadagni pareggiano le uscite. Acquario, atmosfera costruttiva per mezzo del sodalizio lunare con Plutone che prodiga per tenere insieme le vostre certezze, progetti a breve scadenza, attività gratificante per distendere la mente. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Interessante questa giornata di ritmo lento, ma che offre altresì ampi spunti di riflessione in merito alle questioni economiche di un certo rilievo. Il moto aiuta a stabilizzare l'equilibrio emotivo. Ebbene, tutto anche questo venerdì 2 ottobre 2026, all'appuntamento col suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santissimi Angeli Custodi, San Ursicino. Il sole sorge alle 7.20, tramonterà alle 19.04, la luna crescente si leverà alle 22.29, calerà domani alle 14.27. Diamo gli auguri a Sting, che compie 75 anni, Romina Power, che compie 75 anche lei, a Francesca Dell'Era, che compie 61 anni. Qualche data da ricordare: nel 2001 viene trasmesso sul network NBC il primo episodio della sitcom Scrooge's Medicine ai primi ferri. La frase del giorno: chi ha la lingua lunga ha la vita corta. Invece i pensieri di questa mattina sono: l'occhio invidioso non fa riposo. A ognuno ha il suo angelo che lo guida verso l'eternità. Dal nonno l'esperienza, dal padre l'efficienza. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo voi. Tutto per questo venerdì 2 ottobre del 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, ancora un buon inizio di questo mese di ottobre, visto che siamo appena al secondo giorno. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia, un saluto da Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.

Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia.

0: Astral Infomobilità.
1: Astral Infomobilità.
0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, si sta in coda per l'intenso traffico a Valle Fioretta, tra strada Asi e via Armando Vona, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, direzione Alatri. A Ceccano, traffico rallentato sulla regionale di Frosinone Gaeta, in prossimità dell'incrocio con via Mola Vecchia, nei due sensi di marcia. In provincia di Latina, in via Appia, traffico rallentato con coda a Tor Tre Ponti, in prossimità dell'incrocio con via Carrara, nei due sensi di marcia. Rimanendo in via Appia, rallentamenti a Cisterna di Latina, altezza via Cerciabella, nelle due direzioni. Code in via Nettunense a Campo di Carne, altezza via Genio Civile, direzione Pontina. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Sono le 9:03.
10: 2 ottobre 2026 e venerdì la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'Ente Nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. In 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

0: Astral Infomobilità.
1: Astral Infomobilità.
0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, si sta in coda per l'intenso traffico a Valle Fioretta, tra strada Asi e via Armando Vona, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, direzione Alatri. A Ceccano, traffico rallentato sulla regionale di Frosinone Gaeta, in prossimità dell'incrocio con via Mola Vecchia, nei due sensi di marcia. In provincia di Latina, in via Appia, traffico rallentato con coda a Tor Tre Ponti, in prossimità dell'incrocio con via Carrara, nei due sensi di marcia. Rimanendo in via Appia, rallentamenti a Cisterna di Latina, altezza via Cerciabella, nelle due direzioni. Code in via Nettunense a Campo di Carne, altezza via Genio Civile, direzione Pontina. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Un servizio della Regione Lazio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Non semplici note,
4: ma musica che ti cattura.
3: Sei su Radio Formia.

0: Italia, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automobile mezzo, che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni, dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero, Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale, il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'Antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 e anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione dell'uomo a Santi Cosme e Damiano e trovarono in un capannone distante qualche centinaia di metri dalla sua casa 60 grammi di cocaina, 900 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione e 500 euro. Tutto il materiale venne sequestrato e l'Antinozzi trasferito nel carcere di Cassino. Subito dopo l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale Cassinate, il 36enne San Cosmese ottenne gli arresti domiciliari, una decisione cui si è poi opposto il pubblico ministero, il cui ricorso è stato accolto con la revoca dei domiciliari ed il conseguente trasferimento in carcere. La difesa dell'indagato attende ora il deposito della motivazione per poi presentare appello. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, e abbonamenti per i parcheggi di presso stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato che nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a 2 interrogazioni depositate dalle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna è lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la 3 giorni dell'University Village, che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. Insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte all'edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma III, Dipartimento di Architettura. In queste interviste il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA.
5: Professor Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
6: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che aree occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive, diciamo. Io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo panchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive. Quindi, diciamo, mi è sembrato davvero un bel panorama di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
5: Tanta attenzione da parte degli studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMSA, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
7: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di potersi confrontare, cioè il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta, quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
5: L'offerta formativa della LUMSA Università?
7: Allora, la LUMSA offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole, università, ecco, di altre lingue, altri, e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento delle quelle che sono il primo percorso di studi.
5: Il suo nome e il suo ruolo?
7: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
4: Al Clayton Beach Hotel di Vindicio a Formia sarà presentato oggi alle 18.30 il nuovo libro di Edvige Gioia, Ordine e disordine, versi tra luce e ombra, edito da Ali Ribelli. È l'undicesima raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana ed ex dirigente scolastico, che da alcuni anni, dopo una produzione letteraria che ha dato vita a libri di prosa e assaggi, ha scelto la poesia come linguaggio preferenziale della sua espressione artistica e creativa. Interverrà il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, curatore della collana La Stanza del Poeta. Letture a cura di Mayra Esther Baldari, Erminia Anelli e Cristina Ercolano, e musiche di Tullio Taffuri. Moderatrice Rossella Serao. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte, oggi alle 18.30 presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, incontro con Roberta Ferrito, archeologa specializzata in architettura antica, archeologia dei paesaggi e storia socio-economica, che presenterà il volume Ville Marittime Romane, riscoprire l'architettura nel Lazio Meridionale e il suo contesto più ampio. A dialogare con l'autrice sarà l'architetto Salvatore Ciccone. L'introduzione è affidata a Renato Marchese.
8: Radio Formia, informa, sport, sport.
4: Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casagiova per il secondo turno della Coppa di Divisione la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì prevista nel fine settimana e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La Casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I Falchetti hanno eliminato il Club Latina neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime 3 giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bagalà ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automobile, che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero, Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale, il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'Antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione dell'uomo a Santi Cosme e Damiano e trovarono in un capannone distante qualche centinaia di metri dalla sua casa 60 grammi di cocaina, 900 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione e 500 euro. Tutto il materiale venne sequestrato e l'Antinozzi trasferito nel carcere di Cassino. Subito dopo l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale Cassinate, il 36enne San Cosmese ottenne gli arresti domiciliari, una decisione cui si è poi opposto il pubblico ministero, il cui ricorso è stato accolto con la revoca dei domiciliari ed il conseguente trasferimento in carcere. La difesa dell'indagato attende ora il deposito della motivazione per poi presentare appello. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, gli abbonamenti per i parcheggi di presso la stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato che nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a 2 interrogazioni depositate dalle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna è lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la 3 giorni dell'University Village, che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. Insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte alla edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma 3, Dipartimento di Architettura. In queste interviste il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3 e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA. Professor Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3 si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
5: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che aree occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive, diciamo. Io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo panchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive. Quindi, diciamo, mi è sembrato davvero un bel panorama di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
4: Tanta attenzione da parte di studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMSA, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
6: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di potersi confrontare, cioè il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta, quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il proprio futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
4: L'offerta formativa della LUMSA Università?
6: Allora, la LUMSA offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole, università, ecco, di altre lingue, altri, e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento delle quelle che sono il primo percorso di studi.
4: Il suo nome e il suo ruolo?
6: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
4: Al Clayton Beach Hotel di Vindicio a Formia sarà presentato oggi alle 18:30 il nuovo libro di Edvige Gioia, Ordine e disordine, versi tra luce e ombra, edito da Ali Ribelli. È l'11ª raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana ed ex dirigente scolastico, che da alcuni anni, dopo una produzione letteraria che ha dato vita a libri di prosa e assaggi, ha scelto la poesia come linguaggio preferenziale della sua espressione artistica e creativa. Interverrà il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, curatore della collana La Stanza del Poeta. Letture a cura di Mayra Esther Baldari, Erminia Anelli e Cristina Ercolano, e musiche di Tullio Taffuri. Moderatrice Rossella Serao. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte, oggi alle 18:30 presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, incontro con Roberta Ferrito, archeologa specializzata in architettura antica, archeologia dei paesaggi e storia socio-economica, che presenterà il volume Ville Marittime Romane, riscoprire l'architettura nel Lazio Meridionale e il suo contesto più ampio. A dialogare con l'autrice sarà l'architetto Salvatore Ciccone. L'introduzione è affidata a Renato Marchese.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casaggiova per il secondo turno della Coppa di Divisione la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì prevista nel fine settimana e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La Casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I Falchetti hanno eliminato il Club Latina neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime tre giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bagalà ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Informazione locale. Servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

andiamo a vedere di che cosa si tratta. Al nostro eppure sembrava ieri quando la tua voce così familiare si affacciava ai microfoni delle tue affettuose dediche, sempre colmo di affetto, capace di risvegliare nei cuori i sentimenti antichi che oggi tendono ad affievolirsi, anche grazie ai cari che oggi da lassù ci vegliano e che abbiamo potuto seguirti e amministrarti, continuare a sognare pure sembra ieri. Auguri per i tuoi inimitabili 50 anni di radio, con stima e amicizia, Formia 2 ottobre 26, i tuoi amici di Acqua Traversa e Gianola. Io ringrazio naturalmente, sono commosso. Ringrazio questi nostri amici, passo velocemente al prossimo brano, eccolo lì.

Mario Farina con Se la sola che amo, uno dei momenti musicali della magia. Intanto voglio ringraziare gli amici di Quadraverso e di Santo Ianni e di Gianola per questa targa commemorativa, naturalmente. E poi vi ringrazio anche del logo Allorino. Allorino, bene, poi lo assaggeremo con la vostra salute. Allora, vogliamo ascoltare la prima sigla della nostra trasmissione, voluta da Luigi Papa, che naturalmente uno sguardo al cielo, perché purtroppo è scomparso in questi, non da molto comunque, lo ha voluto fortemente quella trasmissione, e il titolo è lui che lo ha scelto, Canta Italia. Bene, allora riascoltiamo la prima nostra sigla.

Questa dunque è la nostra prima, ma proprio la primissima sigla di 50 anni fa, Gigi Volto alla sua fisarmonica con Al Tirolese. L'ascolteremo ancora questo momento musicale come sigla per quanto riguarda la seconda parte della trasmissione. Bene, dopo questa sigla si partiva con il programma

Alberto Mercato con Vacanze, il brano che abbiamo proposto. Sono i momenti musicali che ci hanno tenuto compagnia per tanto tempo, come questo qui, Querelo Napoletano, Villa.

Acquarello Napoletano, nella versione di Villa, questi sono i momenti che ci hanno tenuto compagnia in questi lunghi, meravigliosi 50 anni. Io voglio salutare qualche amico, forse lo farò anche nella seconda parte, molto probabilmente lo farò. Allora, saluto Francesco, se magari fate da portavoce, se ancora è al lavoro. Un saluto per Giovanni, suo fratello, l'intera famiglia, naturalmente, poi saluto Fabrizio e Danilo. Saluto tutto il resto della compagnia, naturalmente, come Marco e Mimma. Allora, un saluto con carissimo maestro di Padova, e lui, per il buon gusto.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico. E raddoppiare i violini. Faccio male, maestro.

0: Eh sì, a volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire musica, musica, musica.
1: E quello che abbiamo sempre detto noi, musica, musica, musica, carissimo maestro di Padova, questo è il momento musico che abbiamo ascoltato, questa invece è la nostra pubblicità. Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
2: Dunque, questa è la nostra pubblicità. Dalla Padania ci è arrivata una polca che abbiamo trasmesso qualche volta. Allora, il tempo comunque l'ha usurata, a quanto pare. Ci aspettiamo. Questo è il ballo dell'estate.

E dalla Padania non arrivano soltanto le camicie verdi, ma arrivava anche questo momento musicale che abbiamo appena riascoltato. Alla tirolese la nostra sigla, naturalmente ce l'avevamo presa un po' con questi canti padani. Questo è un altro, il ballo dell'estate, un altro momento musicale che 50 anni di radio ne abbiamo fatte di cose, no? Sì, tante, tante, tante, tante. Tempo di ottobre.

E questo dunque era un altro dei momenti musicali che abbiamo sempre proposto con Lino Viola, una richiesta che ci veniva da Gaeta, come sempre, un grande pubblico gaetano. Beh, bisogna dire che tutto il golfo che ci ascolta da sempre, sono 50 anni comunque che noi mandiamo naturalmente tanti

Scegli ogni giorno che ti, carissima mamma, che ti segue ogni giorno. Oh, sei fantastico con le tue belle melodie napoletane e altro, e le belle canzoni italiane che lei mi pare italiana. Allora vediamo un po' se ci sono scordo di Grazia Mario. Grazie Radio Formia, da sempre per sempre con affetto Gianni Purificato. Questo è un qualche cosa che abbiamo ricevuto qualche tempo fa. C'era una scritta anche che ci salutava qualche tempo fa, appunto, con i cartelloni stradali che sappiamo con altre emittenti, che non è il caso di stare lì a nominare, ma noi andiamo avanti con il nostro programma, con Santo e Giovanni e il loro Pulcinella.

50 anni, in questo nostro primo appuntamento del programma. Oggi si chiama Musichiere, una volta si chiamava Canta Italia. Santo Giorni l'abbiamo riascoltato con Pulcinella e adesso Romeo Rivieri con il suo Diavolo Biondo, che ero io naturalmente.

Diavolo biondo insieme a chi della vagabonda con Romeo Olivieri, Salvatore Idà, naturalmente tutto il resto della famiglia per quanto riguarda questi brani che ci hanno tenuto compagnia. Allora io intanto voglio ancora salutare Danilo, Giovanni, Claudio, Antonio, Alberto, Vincenzo, Florin e Francesco, naturalmente si aspetta Antonio. Manca ancora uno, Antonio, e parliamo. Bene. Buona partenza, veramente. Poi ne riparleremo nella seconda parte di questi nostri amici. Intanto, mi raccomando, loro, un liquorino ideale per festeggiare i 50 anni e per mandare giù tutte le chiacchiere che abbiamo mandato, ideato da Danilo, che saluto. Grazie, naturalmente. Allora, andiamo avanti con un discorso a parte con Michele Zarillo, conosciuto in tempi non sospetti, Hotel Milano, San Severo, Foggia, Radio Formi nasce vincitore per quanto riguarda le canzoni nelle radio dell'epoca, abbiamo la targa qui. Dunque, Canta Shock Up si chiamava la trasmissione, e c'è il settimanale Intere7 se non sbaglio, che dopo 50 anni si ritorna ancora con Di Più TV. Il 2 di novembre uscirà il numero 43 con riferimento al sottoscritto e al Radiformi. Allora, dicevamo Michele Zarillo, che adesso ascolteremo con Una Rosa Blu, ci riporta indietro nel tempo a Hotel Milano, a San Severo, con il Canta Shock Up e con le 100 radio, naturalmente, che erano di concorso, mentre Radiformi si è classificata al primo posto. Io, naturalmente, grazie al primo posto, ho avuto anche la mia brava targa.

0: Dopo Zerrillo con una rosa blu, un contratto giovanissimo, il nostro Zerrillo, insieme a Franco Dani, che veniva dai fotoromanzi e poi si è dato anche alla canzone. Intanto siamo alla pubblicità, credo proprio di sì, eccolo lì.
1: Dai mondiali a casa.
2: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
1: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
2: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
1: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
2: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
1: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
2: E in mezzo un amore che non rispetta le regole.
1: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
2: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
1: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
2: Info al 328-7518-726.
3: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Frozen War con l'istrione. Io comprai questo disco nel 71, credo, a Torino. Naturalmente il disco viene da Torino, ero lì che lavoravo per la Fiat, naturalmente, perché poi la radio venne dopo, nel 76. Ecco perché si festeggiano i 50 anni. Allora, in tempi non sospetti comprai questo disco di Charles Aznavour con l'istrione, con Come se disse Venezia, che ascolteremo tra poco. Dunque, l'istrione è stato un momento musicale, a parte Aznavour che è capolavoro, poi c'è la versione anche di Massimo Ranieri, c'è la versione anche di Renato Zero, molto bella quella di Renato Zero. A proposito di Renato Zero, più su, un altro dei momenti di magia di Renato.

Sono le 13:44, poco la conclusione di questo nostro primo appuntamento del programma. Allora, andiamo a salutare il nostro carissimo Carlo, insieme alla nostra carissima Mimma. Intanto, ciao Mario, so che mio fratello Danilo, naturalmente, e tutta la comitiva è a casa. Me li saluti, come no? Li stiamo salutando sulle note di Amico, tra poco lo manderemo. Intanto adesso mando questo saluto con un abbraccio, ancora auguri per il traguardo raggiunto. E allora, come triste Venezia. Eccolo.

come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più.

con Come Triste Venezia. Bene, sono esattamente le 13.48, tra poco andremo al pubblicità notiziario, naturalmente, poi torneremo con la seconda parte della trasmissione. Stiamo usando i momenti classici, i dischi che usavamo 50 anni fa. Si sente, allora. Il nostro carissimo Califano, allora dopo Come Triste Venezia, La Mia Libertà, poi la pubblicità e poi l'informazione e poi la seconda parte della trasmissione.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automezzo, che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero, Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale, il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione dell'uomo a Santi Cosme e Damiano e trovarono in un capannone distante qualche centinaia di metri dalla sua casa 60 grammi di cocaina, 900 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione, 500 euro. Tutto il materiale venne sequestrato e l'antinozzi trasferito nel carcere di Cassino. Subito dopo l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale Cassinate, il 36enne San Cosmese ottenne gli arresti domiciliari, una decisione cui si è poi opposto il pubblico ministero, il cui ricorso è stato accolto con la revoca dei domiciliari ed il conseguente trasferimento in carcere. La difesa dell'indagato attende ora il deposito della motivazione per poi presentare appello. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, e abbonamenti per i parcheggi di presso la stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato che nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a 2 interrogazioni depositate dalle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna è lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la 3 giorni dell'University Village, che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. Insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte alla edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma III, Dipartimento di Architettura. In queste interviste il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA. Professor Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
5: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che aree occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive, diciamo. Io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo banchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive, quindi diciamo mi è sembrato davvero un bel panorama di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
4: Tanta attenzione da parte degli studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMSA, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
6: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di potersi confrontare, cioè il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta, quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il proprio futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
4: L'offerta formativa della LUMSA Università.
6: Allora, la LUMSA offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole, università, ecco, di altre lingue, altri, e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento delle quelle che sono il primo percorso di studi.
4: Il suo nome e il suo ruolo?
6: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
4: Al Clayton Beach Hotel di Vindicio a Formia sarà presentato oggi alle 18:30 il nuovo libro di Edvige Gioia, Ordine e disordine, versi tra luce e ombra, edito da Ali Ribelli. È l'11ª raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana ed ex dirigente scolastico, che da alcuni anni, dopo una produzione letteraria che ha dato vita a libri di prosa e assaggi, ha scelto la poesia come linguaggio preferenziale della sua espressione artistica e creativa. Interverrà il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, curatore della collana La Stanza del Poeta. Letture a cura di Mayra Esther Baldari, Erminia Anelli e Cristina Ercolano, e musiche di Tullio Taffuri. Moderatrice Rossella Serao. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte, oggi alle 18:30 presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, incontro con Roberta Ferrito, archeologa specializzata in architettura antica, archeologia dei paesaggi e storia socio-economica, che presenterà il volume Ville Marittime Romane, riscoprire l'architettura nel Lazio Meridionale e il suo contesto più ampio. A dialogare con l'autrice sarà l'architetto Salvatore Ciccone. L'introduzione è affidata a Renato Marchese.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casaggiova per il secondo turno della Coppa di Divisione la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì prevista nel fine settimana e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La Casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I Falchetti hanno eliminato il club Latina neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime tre giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bacalà ha ottenuto due vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: E questa è la nostra sigla attuale, naturalmente del musichiere con Mario Di Milorario. Invece la sigla storica è quest'altra che adesso ascolteremo, l'abbiamo ascoltato già nella prima parte della trasmissione, riascoltiamola quando la nostra trasmissione si chiamava Canta Italia, solo musica italiana e autori italiani naturalmente. Poi durante l'arco del nostro tempo abbiamo cambiato qualcosa, comunque alla Tirolese con Gigi Botto e la sua fisarmonica. Questo era il preludio naturalmente a tutta una serie di cose che poi abbiamo fatto nel tempo. Intanto adesso ascolteremo la sigla, allora facciamo in modo di ricordare qualche cosa. Allora, quando si lavorava a Polo Radio c'era Buongiorno in Musica, poi c'era Remember, poi c'era una trasmissione che mandavo in onda il mercoledì insieme a un'altra nostra carissima ascoltatrice e tante altre cose che noi facevamo. Poi siamo passati a Radio Formia con il musichiere che ancora continua questa nostra trasmissione. Allora, siamo all'appuntamento musicale, iniziamo con la nostra sigla.

0: inizialmente la sua missione era due con Urgiolo, che poi è diventato avvocato. L'avvocato Urgiolo era un nostro amico che facevamo la trasmissione insieme, poi ho preso il volo da solo grazie anche agli amici di Castellone. Oh, allora intanto questa è una sigla, il nome Canta Italia, che ha voluto fortemente Luigi Papa, uno sguardo al cielo naturalmente, per salutarle il nostro carissimo Luigi. Sono tante le cose che sono successe in questi 50 anni, naturalmente. Allora, andiamo avanti con il consueto appuntamento. Allora, sono 14:12, io direi di passare alla pubblicità.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Allora, i primissimi amici che ci hanno dato compagnia per quanto riguarda la pubblicità, allora, parliamo della tipografia d'arco, e naturalmente Cagnufo Auto sono stati i primi nostri amici che ci hanno tenuto compagnia per quanto riguarda le pubblicità, e poi mano a mano sono arrivati gli altri. Allora andiamo avanti, di andare a salutare Francesco e Giovanni con le loro rispettive famiglie. Mi va di ricordare la nostra carissima mamma Rosa, che ci chiedeva sempre un momento musicale che adesso ascolteremo. Uno sguardo al cielo naturalmente per salutare sia mamma Rosa che Caterina, che Raffaella e tutti quanti gli amici che ci hanno tenuto compagnia e adesso ci ascoltano nel tempo e con il tempo.

Lucio Dalla con Francesco De Gregori e con stiamo parlando di ma come fanno i marinai, no? Sì, come fanno i marinai? Intanto salutiamo i Magnificiotto, che sono due cani, un gatto. Oh, siamo sintonizzati, manca Antonio, credo che sia arrivato, tutti presenti, Danilo, Giovanni, Claudio, Antonio, Alberto, Vincenzo, Floris e io naturalmente, che poi sarebbe Francesco, tanti auguri ancora. Intanto vado a rileggere questa meravigliosa targa che per il momento lascerò qui in radio e poi la porterò a casa. Sono i tuoi amici di Acqua Traversa Gianola. Al nostro carissimo Mario, eppure sembrava ieri, sì, sembrava proprio ieri, quando la tua voce così familiare si affacciava ai microfoni, le tue affettuose dediche, sempre colme di affetto, capaci di risvegliare nei cuori i sentimenti antichi che oggi tendono ad affievolirsi. Anche grazie ai nostri cari che oggi da lassù ci vigliano e che abbiamo potuto seguirti e ammirarti e continuare a sognare. Eppure sembrava ieri. Auguri per i tuoi inimitabili 50 anni di radio con stima e amicizia di amici di Acqua Traversa e Gianola. Un saluto a voi naturalmente. Come fanno i marinai? Ce lo diranno loro, De Gregori e Dalla, insieme.

Come fanno i marinai Dalla e De Gregori insieme Banana Republic? Altri tempi, altre canzoni, altre atmosfere. Allora, salutiamo intanto il nostro Carlo e salutiamo Mimma. E andiamo a risalutare i nostri amici, gruppo storico. Allora, ciao Mario, so che mio fratello e tutta la comitiva è a casa. Un saluto a loro con le note di Amico di Renato Zero, che adesso ascolteremo. Un abbraccio a te, ancora auguri per il traguardo raggiunto. Grazie, e ancora musica con Amico Renato Zero.

0: Allora noi adesso l'ascolteremo con Eroi per salutare i nostri carissimi amici che sono lì all'ascolto senz'altro. Allora buon pomeriggio a voi, Eroi Mannoia.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio.

Ante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

Però il Mannoia, naturalmente il momento musicale l'abbiamo appena proposto e adesso andiamo a salutare il nostro Mario con una grande mina, naturalmente. Questo è il momento musicale che è stato scelto per salutarmi da parte di Arino, Giovanni, Claudio, Antonio, Alberto, Vincenzo, Floris e naturalmente Francesco. Grande la nostra mina, ex Tigre di Cremona, ex naturalmente tutto ex per quanto riguarda la nostra mina, ormai è soltanto una nonna che canta, fortunatamente canta, è lei che canta e lei sa soltanto cantare. Dunque, intanto saluto i nostri carissimi amici, grazie per grande. La Baby Gate non c'è più, non c'è più la Tigre di Cremona, c'è Mina, la Minona, una fagottata di roba, diceva qualche

Abbiamo riascoltato la facoltata di roba con Mina grande, Umberto Sordi la considero così e noi così la consideriamo. Voce meravigliosa, la Mina. Oh, c'è un momento musicale che ha fatto epoca per quanto riguarda la nostra trasmissione, Chitarra Vagabonda. Io mi ricordo che c'era qualcuno che voleva fare il buon tempone, che mi incontrò e mi disse: ma i Pink Floyd non li metti mai? A proposito, mi fai una cassetta dove ci metti Chitarra Vagabonda? Eccola.

0: chiedo rapido educato al mondo. Ecco, in giro per il mondo chiedendo scusa. Romeo Olivieri, Salvatore Ida, naturalmente sono loro. Romeo Olivieri credo che sia un cantante a Cottimo, nel senso che cantava così. Ha venduto più di Jude, comunque, di Vagabonda, tanto per essere precisi. Allora, andiamo avanti con un saluto ancora per i nostri carissimi amici. Noi siamo quelli che restano, sì, siamo quelli che restano, e poi andremo ad oltranza a salutare altri nostri amici. Intanto, quelli che restano, con Elisa e De Gregori insieme.
1: Mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

Sai che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi vigili, attenti, selvatici.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

De Gregori, naturalmente insieme ad Elisa, con quelli che restano. È una delle magie del duo, naturalmente. Allora, a proposito di magia, magia d'amore,

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: Oh, dunque andiamo avanti con altri momenti musicali che hanno fatto epoca per quanto ci riguarda in questo nostro appuntamento del programma. Intanto saluto Lamberto e Lidia, naturalmente con Villa e con Mamma.

Battaglia, mamma, naturalmente c'è questa versione di Beniamino Gigli che piaceva molto a San Padre Pio, naturalmente. Allora poi andremo a salutare i nostri amici. Mamma, nella versione di Beniamino Gigli era quella la versione che piaceva a Padre Pio, e noi l'abbiamo ascoltato attraverso Villa, ne ha fatto un cavallo di battaglia insieme a tanti altri personaggi della musica leggera italiana all'epoca. Allora, andiamo a salutare tutti i nonni. Buon oggi è la nostra festa? Sì, è proprio la nostra festa. Allora, andiamo avanti con un saluto a tutti quanti i nonni. E poi vado a salutare Civile Giuliano, naturalmente nonni eccezionali, con Paolo Cuccaro e nonna, che mandiamo per salutare anche Tina, Marco, Monica e Andrea, Gabriele, naturalmente, che li ha resi nonni, nostra Civile Giuliano, e naturalmente un abbraccio a tutti quanti voi, una buona giornata. E nonna, eccola lì.

Saluto a tutti i nonni, naturalmente, anche il nonno Lamberto, perché no? E allora, tempi non sospetti, io avevo già mandato questo saluto e poi è arrivato naturalmente il nostro Lamberto che ci ha detto di salutare i nonni e noi l'abbiamo fatto. Allora, un saluto a tutti i nonni e un saluto a Civita e a Giuliano, nonni eccezionali. Salutiamo Gabriele, la luce degli occhi della nonna Civita e nonno Giuliano. Allora, salutiamo Tina, Marco, Monica e Andrea. Salutiamo tutti i nonni, naturalmente, all'ascolto, così come salutiamo Gina e Salvatore, nonni eccezionali. Intanto, tre volte bella.

0: Questi sono gli inizi della carriera di Maurizio con Squiz, tre volte bella il brano che abbiamo ascoltato. Allora, un saluto lo rimandiamo a Gina e a Salvatore. Una buona giornata a Velia. Con Don Bachi lo riascoltiamo con Sognando.
1: Seduto assente, con un cappello sulla fronte, e cose strane che mi passano per la mente. Avrei una voce.

0: Il brano l'abbiamo appena ascoltato dall'autore Don Bachi, che poi ha inciso anche in Mina, naturalmente dal vivo, una registrazione dal vivo di Mina, di questo Sognando, cosa non ha inciso comunque la nostra Mina. Allora andiamo avanti con la trasmissione, andiamo a salutare Angela con tanti auguri da parte del marito Tonino Scipione, naturalmente da parte di tutti quanti gli amici e le amiche, e da parte della famiglia, naturalmente da parte dei figli, nipoti, tutti. Un abbraccio a te Angela da parte di Radio Formia con il brano di Mina. A proposito, mi sei scoppiata dentro il cuore.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo.

15 anni vicini di casa, ecco il momento musicale che abbiamo ascoltato. Sono le 15:22, ancora Villa e ancora Il tuo mondo, altro momento musicale presente in questa nostra trasmissione.

Questa è una cover, anche se l'abbiamo sempre ascoltata attraverso il Villa, il Tuo Mondo e altri che lo hanno reso famoso come Musiani. Oh, dunque, Nono Moji Dobri Nono, che è una canzone dell'est, naturalmente, questa qui. Non so se è slava o croata o ceca, comunque dell'est. Uno di questi giorni dovremo trovare l'originale di questo brano, Il Tuo Mondo, attraverso Villa, lo abbiamo appena proposto, il momento musicale. C'è un altro brano che ha fatto epoca per quanto ci riguarda, è Vestita di Bianco. Il momento musicale lo riascoltiamo attraverso la voce di Michele Pecora, che dovrebbe arrivare a momenti con questo Vestita di Bianco.

Siamo verso la fine di questo nostro appuntamento per festeggiare i nostri 50 anni. Intanto un saluto a Rossana e a Franco, un saluto a Gabriele e a Giuseppe Testa, un saluto a Giulia, a Ermeti e a Tullio, un saluto naturalmente lo mandiamo a Densa, agli amici di Santoianni e di Giannola con Povero Cuore, ancora Villa e ancora un altro grande successo di questo nostro appuntamento musicale.

nostro appuntamento di oggi termina con due momenti classici internazionali. Il primo lo programmiamo da John Lennon con Imagine e poi passeremo ad altro per chiudere.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Siamo in chiusura, naturalmente io voglio ringraziare intanto tutti quanti gli amici di Acquatraverse di Gianola per questa meravigliosa targa che lascerò in radio per qualche giorno, poi la riprenderò senza... ecco che si creano malumori tra di noi. Allora, andiamo a salutare i grandi amici all'ascolto. Dunque, un saluto lo mandiamo naturalmente a tutti quanti voi, a Danilo, a Giovanni, a Claudio, Antonio, Alberto, Vincenzo, Florin, Francesco, tutti, proprio tutti. Poi, siamo confrontati, confronto che ha vinto Frank Sinatra con My Way. Oh, allora c'è questa dedica ultima per il sottoscritto, My Way, perché alla fine se in certi momenti non avresti fatto a modo tuo, forse non saresti qui dopo 50 anni. Grazie. Ma io devo ringraziare sempre voi per l'affetto e naturalmente ringrazio tutti, ma veramente tutti, per questi meravigliosi 50 anni che abbiamo trascorso insieme. Eh sì, a volte devo proprio dire che se non ci avessi messo un pizzico della mia umanità, c'è un, io mi ricordo sempre qualche cosa che mi disse una persona di Castelforte che ascoltava la trasmissione, che adesso credo non ci sia più, che appartiene al tempo anche lui. Mi disse: il tuo programma è ascoltato perché è un programma umano, e questo è quello che non ho mai dimenticato, l'umanità. Grazie a tutti quanti voi, My Way, Frank Sinatra.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automezzo, che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni, dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 e anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione dell'uomo a Santi Cosme e Damiano e trovarono in un capannone distante qualche centinaia di metri dalla sua casa 60 grammi di cocaina, 900 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione e 500 euro. Tutto il materiale venne sequestrato e l'antinozzi trasferito nel carcere di Cassino. Subito dopo l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale Cassinate, il 36enne San Cosmese ottenne gli arresti domiciliari, una decisione cui si è poi opposto il pubblico ministero, il cui ricorso è stato accolto con la revoca dei domiciliari ed il conseguente trasferimento in carcere. La difesa dell'indagato attende ora il deposito della motivazione per poi presentare appello. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, e abbonamenti per i parcheggi di presso la stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato che nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a 2 interrogazioni depositate alle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna è lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la 3 giorni dell'University Village, che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. Insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte all'edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma III, Dipartimento di Architettura. In queste interviste il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA.
5: Professor Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
6: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che aree occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive, diciamo. Io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo panchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive, quindi diciamo mi è sembrato davvero un bel panorama di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
5: Tanta attenzione da parte degli studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMSA, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
7: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di potersi confrontare, cioè il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta, quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
5: L'offerta formativa della LUMSA Università?
7: Allora, la LUMSA offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole e università, ecco, di altre lingue, altri, e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento delle quelle che sono il proprio percorso di studi.
5: Il suo nome e il suo ruolo?
7: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
4: Al Clayton Beach Hotel di Vindicio a Formia sarà presentato oggi alle 18.30 il nuovo libro di Edvige Gioia, Ordine e Disordine, Versi tra luce e ombra, edito da Ali Ribelli. È l'undicesima raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana ed ex dirigente scolastico che da alcuni anni, dopo una produzione letteraria che ha dato vita a libri di prosa e assaggi, ha scelto la poesia come linguaggio preferenziale della sua espressione artistica e creativa. Interverrà il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, curatore della collana La Stanza del Poeta. Letture a cura di Mayra Esther Baldari, Erminia Anelli e Cristina Ercolano e musiche di Tullio Taffuri. Moderatrice Rossella Serao. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte, oggi alle 18.30 presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, incontro con Roberta Ferrito, archeologa specializzata in architettura antica, archeologia dei paesaggi e storia socio-economica, che presenterà il volume Ville Marittime Romane, riscoprire l'architettura nel Lazio Meridionale e il suo contesto più ampio. A dialogare con l'autrice sarà l'architetto Salvatore Ciccone. L'introduzione è affidata a Renato Marchese.
8: Radio Formia informa. Sport.
4: Sport. Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casagiova per il secondo turno della Coppa di Divisione la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì prevista nel fine settimana e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La Casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I Falchetti hanno eliminato il Club Latina neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime 3 giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bagalà ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: ritorni a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giannula, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automobile, che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 e anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione dell'uomo a Santi Cosme e Damiano e trovarono in un capannone distante qualche centinaia di metri dalla sua casa 60 grammi di cocaina, 900 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione e 500 euro. Tutto il materiale venne sequestrato e l'antinozzi trasferito nel carcere di Cassino. Subito dopo l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale Cassinate, il 36enne San Cosmese ottenne gli arresti domiciliari, una decisione cui si è poi opposto il pubblico ministero, il cui ricorso è stato accolto con la revoca dei domiciliari ed il conseguente trasferimento in carcere. La difesa dell'indagato attende ora il deposito della motivazione per poi presentare appello. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, gli abbonamenti per i parcheggi di presso la stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato che nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a 2 interrogazioni depositate dalle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna è lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la 3 giorni dell'University Village, che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. Insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte alla edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma 3, Dipartimento di Architettura. In queste interviste il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma 3 e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA.
6: Professor Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3 si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
7: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che aree occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive, diciamo. Io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo panchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive. Quindi, diciamo, mi è sembrato davvero un bel panorama di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
6: Tanta attenzione da parte di studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMS, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
8: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di potersi confrontare, cioè il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta. Quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
6: L'offerta formativa della LUMSA Università.
8: Allora, la LUMSA offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole, università, ecco, di altre lingue, altri, e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento delle quelle che sono il primo percorso di studi.
6: Il suo nome e il suo ruolo?
8: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
9: Radio Formia informa.
5: Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casagiova, per il secondo turno della Coppa di Divisione, la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì, prevista nel fine settimana, e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La Casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I Falchetti hanno eliminato il Club Latina, neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime 3 giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bagalà ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con la situazione del traffico a Frosinone, dove si procede a rilento in via Aldo Moro e via Maria, rispettivamente da via Mazzini e da via Seneca, nei due casi verso piazzale De Mateis. Code anche sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni e più avanti da via Simoncelli alla rotatoria di Brunella in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla regionale di Fiuggi all'altezza del centro urbano di Tecchiena nelle due direzioni. Perché diretta Latina sulla statale Pontina si rallenta per traffico intenso tra via dei Rutoli e Aprilia. Nella stessa direzione code tra via Migliara 43 e strada Piccarello. Consueti rallentamenti a Borgo Piave su tutte le strade adiacenti alla rotatoria di Lago Angiolillo. Per il traffico nel centro di Latina si procede a rilento nei due sensi su via Piave, via Carlo Romagnoli e via Emanuele Filiberto. Traffico rallentato anche su via Epitaffio in direzione centro. Daniele Sirio e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

Un brano ricco di riferimenti blues è questo, Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità, e in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale. My Moon.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato. Questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train, sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train, e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control, con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing, in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portal da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Tag in a dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig,

0: Ciao, sono Marco e anch'io ascolto Jet Train.
1: Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love, Kubla.
2: I see your eyes in the morning sun.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo prima dell'artista jazz della settimana un'ottima formazione a funk tedesca, loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Páez con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Páez, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Jazz Train.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritto dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail francescomusica1960@virgilio.it e vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, non rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con la situazione del traffico a Frosinone, dove si procede a rilento in via Aldo Moro e via Maria, rispettivamente da via Mazzini e da via Seneca, nei due casi verso piazzale De Mateis. Code anche sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni e più avanti da via Simoncelli alla rotatoria di Brunella in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla regionale di Fiuggi all'altezza del centro urbano di Tecchiena nelle due direzioni. Perché diretta Latina sulla statale Pontina si rallenta per traffico intenso tra via dei Rutoli e Aprilia. Nella stessa direzione code tra via Migliara 43 e strada Piccarello. Consueti rallentamenti a Borgo Piave su tutte le strade adiacenti alla rotatoria di Lago Angiolillo. Per il traffico nel centro di Latina si procede a rilento nei due sensi su via Piave, via Carlo Romagnoli e via Emanuele Filiberto. Traffico rallentato anche su via Epitaffio in direzione centro. Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
5: Un servizio della Regione Lazio.
6: Questa la devi vedere, guarda.
7: Mi sotterrerei.
8: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli, dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automobile, che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni, dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale, il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione dell'uomo a Santi Cosme e Damiano e trovarono in un capannone distante qualche centinaia di metri dalla sua casa 60 grammi di cocaina, 900 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione e 500 euro. Tutto il materiale venne sequestrato e l'antinozzi trasferito nel carcere di Cassino. Subito dopo l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale Cassinate, il 36enne San Cosmese ottenne gli arresti domiciliari, una decisione cui si è poi opposto il pubblico ministero, il cui ricorso è stato accolto con la revoca di domiciliari ed il conseguente trasferimento in carcere. La difesa dell'indagato attende ora il deposito della motivazione per poi presentare appello. Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, gli abbonamenti per i parcheggi di presso la stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato che nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a due interrogazioni depositate dalle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna è lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la 3 giorni dell'University Village, che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. Insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte alla edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma III, Dipartimento di Architettura. In queste interviste il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA. Professor Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
3: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che aree occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive, diciamo. Io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo panchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive. Quindi diciamo mi è sembrato davvero un bel panorama di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
4: Tanta attenzione da parte di studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMSA, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
5: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di potersi confrontare, cioè il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta, quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il proprio futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
4: L'offerta formativa della LUMSA Università?
5: Allora, la LUMSA offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole, università, ecco, di altre lingue, altri, e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento delle quelle che sono il primo percorso di studi.
4: Il suo nome e il suo ruolo?
5: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
6: Radio Formia informa.
2: Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casagiova, per il secondo turno della Coppa di Divisione, la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì prevista nel fine settimana e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La Casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I Falchetti hanno eliminato il Club Latina neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime 3 giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bagalà ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Informazione locale. Servizi speciali. Attualità. Politica. Cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: DNA.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per fare piena luce sulle responsabilità della scomparsa di Alfredo Vezzà, 51enne di Formia, coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Il tragico sinistro si è verificato al chilometro 1,950 del tratto urbano di Napoli dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, dove lo scooter guidato da Vezzà, che stava tornando a Formia dopo un incontro con amici partenopei, sarebbe stato tamponato intorno alle 22:30 da un camion che procedeva nella stessa direzione nord. In particolare, il 51enne centauro formiano è stato colpito al capo dallo specchietto retrovisore, sostenuto da un supporto metallico presente sulla fiancata destra del pesante automezzo, che ha infranto il casco e sfondato la calotta cranica dello scooterista. Finito rovinosamente a terra e trasportato in ambulanza in gravi condizioni al secondo policlinico di Napoli, Alfredo Vezzà è poi deceduto dopo una lunga agonia lunedì scorso senza più riprendere conoscenza. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità formiana e del Golfo, dove la famiglia è radicata e molto conosciuta. Il fascicolo aperto dai magistrati partenopei, dopo i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Angri, punta a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra lo scooter di Vezzà e il camion ed a verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'automezzo pesante, un ucraino di 32 anni dipendente di una società di trasporti di Salerno, che intanto è stato denunciato come da prassi per omicidio stradale. La magistratura ha disposto nella circostanza gli accertamenti cinematici e medico-legali per stabilire la catena causale che ha portato alla morte di Vezzà. Persona molto conosciuta a Formia, figlio di uno storico ristoratore che aveva un'attività sulla litoranea e della titolare di una rivendita di tabacchi nella centralissima via Vitruvio. Il pubblico ministero, Luigi Santulli, che coordina l'inchiesta, ha nominato il medico legale, il dottor Gaetano Di Donna, che ieri pomeriggio ha eseguito l'autopsia sulla salma di Alfredo Vezzà presso l'obitorio dello stesso ospedale romano. All'esame autoptico era presente anche il dottor Maurizio Lioniello di Napoli, consulente di fiducia della famiglia di Alfredo, che è assistita legalmente dall'avvocato Luca Scipione. L'esito dell'autopsia si potrà conoscere soltanto tra 70 giorni. La salma di Alfredo Vezzà è stata intanto restituita in serata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno a Formia nella giornata di domani. Condanna di 4 anni e 6 mesi per decoroso antinozzi, il 36enne di Santi Cosme e Damiano, arrestato nel novembre dello scorso anno con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cassino al termine del processo. Nei confronti dell'indagato, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni e 10 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione. L'Antinozzi, coinvolto anche nelle inchieste denominate Anargiri 2 anni 2000, si trovava già in carcere dopo il blitz dello scorso anno da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Formia. I militari piombarono nell'abitazione dell'uomo a Santi Cosme e Damiano e trovarono in un capannone distante qualche centinaia di metri dalla sua casa 60 grammi di cocaina, 900 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione, 500 euro. Tutto il materiale venne sequestrato e l'Antinozzi trasferito nel carcere di Cassino. Subito dopo l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale Cassinate, il 36enne San Cosmese ottenne gli arresti domiciliari, una decisione cui si è poi opposto il pubblico ministero, il cui ricorso è stato accolto con la revoca dei domiciliari ed il conseguente trasferimento in carcere. La difesa dell'indagato attende ora il deposito della motivazione per poi presentare appello. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato con i voti della maggioranza i punti riguardanti la gestione della sosta a pagamento, in particolare i punti relativi alla nuova gestione tramite la società Formia Rifiuti Zero. L'inizio della sosta a pagamento è previsto per il 1° dicembre prossimo. Ci sono delle novità: la trasformazione del molo Vespucci, finora area libera, e abbonamenti per i parcheggi di presso la stazione ferroviaria e l'esonero per gli over 70 che risiedono a Formia. In aula è stato confermato che il numero dei parcheggi non è sufficiente a soddisfare la domanda, soprattutto sul lungomare di Gianola. Per tale ragione è stato anticipato che nel prossimo bando per l'assegnazione delle aree demaniali per gli stabilimenti balneari sarà previsto un punteggio maggiore per gli operatori che offriranno posti auto propri a supporto dell'attività di balneazione turistica. L'amministrazione comunale ha rivendicato l'affidamento in-house che porterà maggiori risorse alle casse comunali. Il sindaco Gianluca Taddeo ha poi risposto a due interrogazioni depositate dalle minoranze nelle scorse settimane, una delle quali riguardante le condizioni igienico-sanitarie del litorale di Acqua Traversa, la presenza assidua di cinghiali e dove si è registrato un caso di salmonella contratto da un bambino di 12 anni ad agosto. Il sindaco ha affermato che i provvedimenti contro la fauna selvatica devono essere concordati con la regione anche ai fini della copertura dei costi. È stato altresì sottolineato in aula che il fenomeno della presenza di cinghiali nelle aree urbane riguarda anche altri quartieri e per questo motivo è necessario un coordinamento su più vasta scala. Un pezzo della storia industriale di Formia trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna è lo scenario che sono trovati davanti l'altra mattina gli agenti del commissariato di polizia di Formia intervenuti nell'ex stabilimento del pastificio Paone, il grande complesso industriale di fronte all'ospedale Dono Svizzero. Un'operazione scattata presso la struttura da anni inutilizzata e ormai segnalata dal degrado, in cui avrebbero trovato riparo abusivamente alcune persone senza fissa dimora. Gli agenti hanno fatto ingresso nell'immobile per verificare la presenza di occupanti e le condizioni in cui venivano utilizzati i locali. Alla loro vista, diversi ospiti che erano all'interno dell'ex stabilimento industriale si sarebbero rapidamente allontanati, riuscendo a lasciare il complesso senza essere fermati dalle forze dell'ordine. Restano da valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e soprattutto le misure necessarie per impedire nuovi accessi abusivi in un edificio le cui condizioni destano preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza. Si è conclusa con successo a Formia la tre giorni dell'University Village che ha richiamato in Piazza della Vittoria, in Piazza Aldo Moro, migliaia di giovanissimi studenti delle scuole del Sud Pontino. Insieme all'University Village c'è stato anche un momento significativo ed importante, quello cioè dei progetti di rigenerazione urbana realizzati agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III esposti presso la Corte Comunale, visitati dagli stessi studenti che hanno preso parte alla edizione dell'University Village. Progetti esposti nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia e l'Università di Roma III Dipartimento di Architettura. In queste interviste il docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III, Stefano Converso, spiega l'importanza ed il significato dei progetti esposti nella Corte Comunale. Ascoltiamo ora le interviste con il professor Stefano Converso, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III e con una esponente delle università che sono state rappresentate presso Piazza della Vittoria, una laureanda in psicologia clinica dell'UMSA.
2: Professor Stefano Converso, la presentazione della mostra realizzata dai ragazzi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III si è inserita molto bene, efficacemente, nella quinta edizione dell'University Village.
3: Sì, grazie, è stata davvero una bella occasione, innanzitutto per il luogo, perché questo museo archeologico di Formia è stata una sorpresa, insomma, un luogo davvero di qualità che ha nobilitato, diciamo, i lavori che abbiamo portato, che sono una selezione di un lavoro di oltre 16 progetti che il nostro corso ha fatto per Formia, in cui i ragazzi hanno scelto liberamente di che aree occuparsi e hanno sviluppato delle proposte molto inventive, diciamo. Io vedevo anche le persone molto stimolate, perché molto spesso si pensa allo spazio pubblico siano solo panchine, ma lo spazio pubblico può diventare uno spazio molto ricco, è quello che noi al Meridione abbiamo sempre vissuto, no? La sedia fuori dalla porta di casa. Ecco, qui hanno visto labirinti, strani oggetti intorno alle fontane, sedute, ombra ovviamente, spazi giocabili dai bambini, dalle associazioni che magari fanno attività estive. Quindi, diciamo, mi è sembrato davvero un bel panorama di interazione anche con le istituzioni, perché insomma l'evento University Village mette in campo tanto, ecco, quindi complimenti anche da questo punto di vista.
2: Tanta attenzione da parte degli studenti del Sud Pontino, tante università rappresentate, e ascoltiamo da una delle esponenti di una delle università, la LUMSA, che cosa rappresenta per i giovani questo evento.
4: Sicuramente per i giovani, ecco, è un'occasione di poter potersi confrontare c'è il confronto tra chi magari ha già iniziato questi studi, un percorso, e chi si trova nella fase della scelta, quindi è un modo per potersi, ecco, farsi domande, immaginarsi quello che può essere il proprio futuro, quindi è una bella occasione di scambio.
2: L'offerta formativa della LUMSA Università?
4: Allora, la LUMSA offre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, delle lauree triennali e delle lauree magistrali. Presenta la possibilità di poter fare anni all'estero, quindi di andare in Erasmus, di confrontarsi anche con scuole, università, ecco, di altre lingue, altri, e soprattutto aiuta molto nel confronto anche con il corpo docente, ecco. È un'università che quindi aiuta molto nella crescita e nell'approfondimento delle quelle che sono il primo percorso di studi.
2: Il suo nome e il suo ruolo?
4: Miriam, e sono una laureanda in psicologia clinica.
5: Radio Formia informa.
1: Il Formia Futsal, protagonista di un ottimo avvio in Serie A2 Elite di calcio A5, affronterà il 6 ottobre a Casagiova, per il secondo turno della Coppa di Divisione, la Casertana. Un appuntamento che si inserisce tra la trasferta siciliana di Canicattì, prevista nel fine settimana, e il successivo impegno casalingo contro i romani dell'Eur. La Casertana si appresta a fare il proprio esordio al campionato di Serie A2, ha già superato il turno preliminare della competizione. I Falchetti hanno eliminato il Club Latina, neopromosso in Serie B, imponendosi in entrambe le sfide. La Formia Futsal arriva all'appuntamento con il morale alto dopo le prime 3 giornate di campionato, in cui la squadra di Alessandro Bagalà ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio, portandosi a quota 7 al secondo posto nel girone B, alle spalle del Sulmona Futsal. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia. Radio Formia.
2: Seguila anche tu in Real Player sul sito
3: radioformia.it.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
0: radioformia.it.
2: Stai leggendo dell'area dance latina
3: con DJ Fidalello.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.